Rajo i capelli corti al garçon, poi vi condussi non ricordo dove, e mi diceste non ricordo più, nel 1919 vi chiamo.